0: taste better with Cremella.
1: Waishin, me ke karawa farancin shinkafar jollof rice wato da faduka dandanan musamman. Haka na kasancewa ne a yayin da aka hada da kayan armashin no cubes domin karin dandanan musamman ko aka hada da Nigerian salad, cabbage, carrots, lettuce tare da wake ko hanta.
2: Tabbas gaba daya kenan. Karawa da fadukan shinkafar ku dandanan musamman da kayan armashin girkin no seasoning tare da dumbun kayan lambu. Don haka inganta abincin ku da daddadan dandanan musamman. Ci mai dadi a yau.